Monologo, Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Di Bergwerks Katastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinelle, una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

0: Il personaggio è Don Antonio Americano, emigrante morto, vecchio stile. La scena è relativamente spoglia, sedie, panchine e sgabelli sono sparsi senza un preciso ordine, stoffe, tendaggi e illuminazione creano un'atmosfera da sala di manicomio fine Ottocento. Entra in scena Antonio Cuomo, un anziano vestito di chiaro, cappello, fazzoletto nel taschino e tutti i requisiti che lo collocano nella fantasia di un italo-americano stile anni 60. Il personaggio si sta preparando per un discorso, prova le pose, cerca una pedana, prova a parlare seduto, poi in piedi. Don Antonio è solo. Si schiarisce la voce, si guarda intorno come per misurare lo spazio a disposizione e poi tra se stesso. Eh sì, forse aveva ragione quell'anziano che ho visto nel reparto scienza defunto, quello che con i capelli bianchi, arruffati, quello con i baffetti che fa le linguacce a tutti quelli che passano. Forse aveva ragione, tutto è relativo. Il tempo, lo spazio, sì. Ma sto scienziato con la lingua fuori. La conosce quella cosa. Quella cosa, come si chiama? L'aree. Insomma, l'anagrafa degli italiani all'estero. È venuto uno che me l'ha spiegata bene. E quello lavorava al consolato. A questo registro aria, insomma, all'anagrafa ci stanno iscritti 7 milioni di paesani nostri, italiani come a noi, che campano all'estero, campano per il momento, ma poi pure questi, prima o poi, vengano da questa parte perché defuniscono, trapassano. Io mi domando, ma dove maronne in team? Allora, dice un scienziato che il tempo è relativo. E ha ragione sicuramente, qua non contano gli anni, non contano i mesi, i giorni, le ore. Ma lo spazio no, lo spazio è poco e qua sicuramente già stiamo troppo a stretto. Comunque sia, quando buona è more black than a midnight cannot come in. Giorni la mezzanotte, non può venire, ma lo spazio è poco e si deve allargare, mo. Vogliamo annanzi, come on, ora mi prepara la mia parlata ufficiale. Allora, una pilla sta apposta, giacchetta chiusa bene, spettabili defunti, signore e signori morti, buonasera. Voi tutti mi conoscete, voi tutti sapete già chi sono, il mio nome, aspetta. Il mio nome è Cuomo Antonio, detto Americano, nato a Napoli nel 1896, morto a Napoli nel 1964, collasso cardiaco. Signori e signori emigranti, morti e defunti, welcome to the meeting, good evening, benvenuti nel nostro reparto, defunti emigranti. Come voi tutti già sapete, anche io appartengo alla popolazione migrante. Attenzione, qua parliamo di emigrazione originale, autentica, nazionale, italiana, niente barcatelle in mezzo al mare, rifugiate, perseguitate, vittime di guerre civili, vittime di guerre dichiarate, disgraziati di varia natura politica e disgraziati di varia natura economica. No, qua parliamo di emigrazione stile pezzi in culo e vai all'estero a faticare per guadagnarti il pane. E così io, nel 1926, me ne andai in America. L'America, come nella famosa canzone, «Angena costano agrama st'America, a noi napolitane, sì, quanta lacrima, quanta sacrifici, e non solo lacrime all'estero, ma anche lacrime al ritorno». Io, quando ritornai a Napoli nel 1956, non ci capivo più niente. Mi chiamavano Americano, anche perché perché nella mia parlata si sentiva sempre un poco di americano, you know. Non ho mai capito se la gente mi sfottiva, sì, se la gente mi sfottiva, sì, fino al momento trionfale del mio funerale. Un carro funebre maestoso, una marea di gente, poi l'ambatone, un'acquazzona che mi sembrava il diluvio universale, si scatenarono gli elementi il giorno della mia morte. Volavano gli ombrelli, che avvilimento, strilla, bestemmia. Ma però io nella cassa stavo fermo, rigido, superiore a tutti, e devo dire che... No, aspetta un minuto, io che sta cosa l'ho già raccontata l'anno passato. Anna, ma che dico, l'anno passato è già qua, che gli anni non esistono più. Io, e l'ha stabilito quel morto, quello che caccia la lingua a tutti quanti, io ci casco sempre l'anno, le ore, erano, oggi rimane. Esistono però le abitudini, proprio tale e quale a come fanno i vivi. E allora tutti gli anni ad avuto, insomma, la stessa cosa. E l'anno passato, proprio mentre stavo nella preparazione della mia parlata ufficiale, proprio al momento fulminante del racconto del mio funerale, arrivò quello scassambrella di Santino Furisti, tutto cerimonioso, in soggezione, e mi dicette a me, proprio in questo punto: datemi l'onore di stringere la mano a un emigrato defunto importante come voi. Poi dicette: sapete, io sono un morto giovane, emigrazione tardo dopo guerra, perciò minatore, guadagnavo bene, sposato, due bambini, due polmoni che hanno ceduto silicosi. 10 giorni per la diagnosi, 10 mesi di sofferenza ed eccomi qua. Ma però mia moglie ha una buona pensione. Eh sì, la miniera ti uccida, adesso è chiaro, ma la pensione è buona, questo bisogna ammetterlo, diceva Santino. Così mia moglie sta bene, certo, è giovane, i figli hanno bisogno di un padre. Un mio paesano che è venuto qua mi ha raccontato che si vuole sposare un'altra volta. E allora quella cosa, diciamo, mi ha fatto un poco male e parlava. Mi ricordo proprio come se fosse ieri. Io dicetto, amico mio, il passato è passato e il presente per noi non esiste. Guardate a me, io ho girato il mondo. Io ho visto l'America, gente di tutta la razza. Sacrifici, sì, tanti, ma anche soddisfazione. Erano altri tempi, tempi duri, tempi durissimi. La miniera di voi vi ha ucciso con la cosa lì, che la malattia. Sì, la cosa, che l'avete detto, quella silicosa. Ma a me, caro mio, mi ha ucciso la malattia più peggiore che esiste, la nostalgia. E che sapete voi? La lontananza, l'oceano. Quanta lacrime su una lettera, su una cartolina di Napoli, c'è una costa lacrime, sta America. E poi al mio ritorno, Gesù, che amarezza. Mi chiamavano un americano e tale mi sentivo, un forestiero al paese mio. Io gli dicetto a Santino, fermamente convinto: Santino, io a Napoli avevo nostalgia dell'America. Almeno in America avevo nostalgia di Napoli. E di Napoli, non di quella schifezza che trovai al mio ritorno. E in quel momento, proprio in quel momento mi emoziona ancora perché proprio in quel momento, in quel medesimo istante, chi venette? Venette il console della Repubblica Italiana. Ah, Lupiezza, Rom, doppio petto, cessato, blummare, occhiali d'oro, e carta sotto il braccio, e mi dicette in faccia a me medesimo, proprio a me, queste testuali parole: Napoli, Napoli, parlo sempre della sua Napoli, il nostro caro Cuomo. Eh sì, era proprio console italiano. Era proprio console italiano quello che, per colpa sua, poco dopo, scoppia in una parapiglia storica e memorabile. Ma io in quel momento non lo potevo sapere. Signor Consolo, qual onore! Non siete ancora ripartito? Quel vostro meeting, la conferenza della diplomazia morta, è ormai finita e voi state ancora qua, in mezzo agli emigranti poco defunti e poco illustri. Cosa le devo dire, caro uomo? Le sa con quanto piacere mi intrattenga tra di voi. Si direbbe quasi una malattia professionale. Al reparto diplomazia defunta si sta sì benissimo, per carità, ma quando nasce l'occasione di stare tra i cari connazionali emigrati estinti, ebbene, non me la lascio sfuggire. Io gli spiegai che prima stavo preparando, come si dice, con me medesimo, una parlata che periodicamente, insomma, a scadenza fissa, con gli altri morti defunti ci incontriamo per la preparazione della conferenza degli emigranti defunti. Uno scambio di parole, qualche pensiero, i ricordi della vita. E come sempre, modestamente, fui pregato di fare una parlata. Io sono analfabeto, sì, ma però io ho girato il mondo, io ho visto l'America e parlo all'americano perfetto, you understand me? Una volta al porto di San Francisco della California arrivò un bastimento italiano e beh, ci voleva l'interprete. E subito a chi chiamarono? Chiamarono a me, immediatamente, ed io. E Sua Eccellenza, illustrissimi consoli d'Italia, non mi interrompette una volta. Chissà subito incomincia con un discorso che mi pareva presidente della Repubblica Italiana. Lei ha ragione, caro uomo. Non la scuola, ma la vita insegna. Fui console della Repubblica, eppure a cosa è mai servito il mio latino, il greco antico, che pur conosco alla perfezione, il mio Dante, Petrarca e Machiavelli? E adesso, se permettete, con vivo piacere, si fa per dire, volentieri vi farò partecipi della mia trentennale esperienza con il contributo della mia presenza a questa vostra conferenza, a questo vostro incontro che ha luogo periodicamente. Periodicamente, così si dice. Bene, io ora vado e mandatemi pure a chiamare quando sarete pronti. Volentieri sarò con voi. E proprio così, fu proprio così che un diplomatico se ne andò prima di infilarsi, di infizzarsi, e non l'avesse mai fatto nei fatti nostri. A questo punto, proprio come sto facendo adesso, io preparai il nostro meeting, ma guarda, intorno, in mezzo ai defunti, i quali, come sempre, parevano tutti stunati, rimbambiti, maneggianti. Sistemati i morti che stavano attorno a me, proprio come si fa con i buchi nelle vetrine, appena sistemati, mandai a Santino a chiamare un console che se ne era allontanato, e proprio poco dopo tornai, Santino, Furisti, tutto cacato sotto. Tutto trafelato. Don Antonio, scusatemi tanto, vi interrompo un'altra volta, ma stavo cercando il console quando mi hanno detto di chiamarvi urgentemente. Si tratta di un nuovo arrivato dalla Germania, un rimpatriato dalla Germania, morto sparato per affari di mafia. Il defunto sparato ora protesta, dice di essere nel reparto sbagliato lui, e sì, è stato in Germania tu anni, ma per latitanza non si sente appartenente alla categoria emigrante defunti. Ora il problema è che quel signore defunto usa la parola emigrante, diciamo così, con un poco di puzza sotto il naso. La cosa si sta mettendo male, mi pare che il mafioso è anche armato. Eravamo ai soliti imbrogli. Io volevo sapere, ma chi la manda a certa gente, come l'altra volta che è arrivato il ferroviere, solo perché faceva servizio sui treni per la Svizzera e passava la notte all'estero. Comunque sia, io a quel punto non esitai, pigliai a Santina, come vuoi, piglio e parto. In un secondo momento mi hanno raccontato che mentre io mi avviavo a risolvere questo problema, i morti che avevo lasciato piano piano cominciarono a presentarsi. Noi morti, dovete sapere, al di qua, cioè no, noi siamo, non, noi di qua non diamo grandi segni di vita, diciamo così, ma sembriamo tutti un poco fantasmizzati. Qualcuno dice pure scimunito, ma solo che ogni tanto i ricordi, eh sì, per la Madonna del Carmine, solo i ricordi, nemmeno qua finiscono. I racconti di questi ricordi è sempre la stessa cosa. Sono emigrato da lì, ho vissuto là, sono morto così. E le mortalità, è sempre le stesse mortalità. Ai tempi miei in America circolava la tubercolosi. La gente partiva in buona salute, arrivava malata, infattata, sopra quelle navi, ammappucciato uno sopra l'altro, mischiata maschi e femmine, gente malata e gente in salute. E poi arrivavano tutti quanti in America mezzo ciecato. La chiamavano tracoma. Questo succedeva ai tempi miei, ma poi dopo, ai tempi moderni, l'ulcera. Mortalità in Europa centrale, bacino industriale, incidente sul lavoro, la morte invernale, asfissia, mancamento d'aria, porte e finestre chiuse bene bene, i braciere accesi, alla mattina si svegliavano tutti morti, mammuzza, babbuzza e figliuzza, morte violenta, un calabrese con i siciliani, un sardo con i pugliesi, litigavano nelle baracche degli emigranti e zacca partiva a curtolato. Morte stradale, certo, colpo di sonno, i freni consumati e buonanotte all'emigrante. Comunque sia, nel frattempo di queste chiacchiere mortali io avevo risolto la situazione del mafioso capitato nel reparto dei fondi emigranti per sbaglio. Lo avevo affrontato faccia a faccia, face to face, a quella mezza gazzetta. Io tengo due macete sulle spalle, 7 anni della detenza. Io sono compare di quello e figlioccio di quell'altro. Io, in mezzo agli emigranti, lo afferrai per la cravatta, fatti in sciatta, per gli offesi, ombi in merda, salama biccia, tanto onore a te di stare in mezzo a noi, stufa e tende. Trasferimento immediato. Fino a lì non c'erano problemi. Ma il revolvero? Quello no. Quello non lo voleva consegnare all'amico delinquente organizzato. Un mafioso diceva, io senza amma, al reparto me la vita organizzata da fondo, non ce vado. Che figura ci faccio se mi presento desammato? Ed è stato in quel momento, in quel preciso istante, che io gli ho detto, me devo rivolvere. Oppure ti faccio rimanere in mezzo agli emigranti per tutta l'eternità. A quel punto mafioso, no, in mezzo agli emigranti no, che schifo, prendete pure polvere, prendete dove tutto, ma in mezzo agli emigranti no, questo mai, subito, io ho tolto il rivolvere, io ho strappato il rivolvere dalle mani. Il mio intervento era stato ancora una volta, amici, utile, decisivo. Deteneramde, terme, tatamantan, insomma, scherziamo. Io superai gli ostacoli burocratici. Io disarmai con queste nude mani un criminale di fondo armato e cace sta la propria. A questo punto, signore e signori morti, o perlomeno vivi per il momento, cacciai un rivolvere americano Smith & Wesson, calibro 38 speciale, 6 colpi nel tamburo e lo appoggiai sulla sedia. Ingenuamente lo appoggiai sulla sedia, già che poco dopo quel revolver scomparì e io non me ne ero accorto. E perché? Perché fui distratto. All'improvviso, è quello che è? O Papa. Mi ha detto uno che mi pareva il vescovo di San Gennaro e Santino. Mi spiegai che quando io stavo dalla signora dello smistamento, li aveva visti insieme il console e il vescovo, e che quello non era un vescovo qualunque. Quello era il vescovo di Caianiello, molto reverendo monsignoro, eccellenza sua, già missionaria in Africa e in Germania, molto vicina a sua santità, autore di autorevoli trattati sulla verità cristiana, il cattolicesimo, verità in esclusiva, offerta spirituale, speciale e promozionale. Io facetto subito il mio dovere, volevomi subito, mi avvicinai a Monsignore, mi inginocchiai, cercai l'anello per baciarlo, sia lodato Gesù Cristo. Quello lì, o Monsignore, mi lasciai inginocchiato e disse al console: «Vede, caro console, cerca l'anello per baciarlo. Defunto inesperto, non lo sa che tutti gli oggetti di rilievo vengono trattenuti al ricevimento, al momento del trapasso. Sia lodato Gesù Cristo. Sente come lo dice bene. Come si fa ora a spiegare che in questo luogo il concetto del Cristo assume tutt'altro significato? Come si fa?»
1: Io stavo sempre là addinocchiato. «O console, ma come per il concetto dello Stato, reverendo Monsignore, la cosa sarebbe degna di ricerca, analisi e pubblicazione. Valori e concetti a trapasso inoltrato. Edizioni paoline. Ma non leggono, non leggono. Bisognerebbe quasi costringerli alla lettura. Caro uomo, cosa leggevamo in vita? Cosa leggevamo?» Io era ancora in ginocchio, prelato mi accarezzava la testa.
0: «Nemmeno la terza elementare?»
1: «No, signore, nemmeno la terza elementare, monsignor.» E nessuno se ne accorgette. Ma fu in quel medesimo istante che un certo Lino Mare Pasqua, in tutta quella confusione, si fottette un rivolvero e se lo mise in tasca. Io stavo ancora incinocchiato e dissi a Sua Eccellenza: «Non tutti gli oggetti di rilievo vengono ritirati a ricevimento, Santissima Santità Eccellenza vostra. A voi vi hanno ritirato l'anello, ma io, con grande rischio, ho sequestrato poco fa un revolvero.» E lì, in quell'istante, il revolvero era scomparuto. Il revolvero non c'è più. Guardate anche voi. «Quanto è vero Dio, bellivo me, stava qua!»
0: «Quanto è vero Dio, ma lo sentite?»
1: E il vescovo subito cominciai a fare il vescovo.
0: «Come si fa a spiegare in questo luogo il concetto della verità? Ma soprattutto il concetto di Dio, come si fa?»
1: A me, o Monsignore, mi era già antipatico. O revolvere stava qua. Su via, ci stiamo perdendo in chiacchiere, in futili particolari», dice tu, console. «Monsignore, come dicevo, il caro uomo è tuttavia un estinto che gode di una certa stima nel reparto emigranti defunti ed è stato così gentile da organizzare questo incontro. Allora, a questo punto, direi pur di cominciare, caro uomo. Dove mi metto? Come mi metto?» E se pigliare nei seggi più belli, io finalmente a cominciare con le presentazioni, amici.
2: Cari amici in ascolto, avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk, con la prima parte del monologo Marcinelle, una tragedia italiana. Vi invito ad ascoltare la seconda parte del monologo nella trasmissione della prossima settimana. Vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
3: Antenne Saar.
4: Um 8 Uhr mit Jonas Nam. Guten Morgen. Die angespannte Lage an Flüssen, Bächen und Seen wird sich wohl weiter verschärfen. Davon geht das Niedrigwasser-Infozentrum in Karlsruhe aus. Günter Laubis.
3: Für den Wochenbeginn wird eigentlich Regen vorhergesagt, aber der werde, wenn überhaupt, meist kurz und intensiv sein und oberirdisch abfließen, statt Böden und Grundwasser nachhaltig aufzufüllen. Was es brauche, sei ein andauernder Landregen, der sei aber nicht in Sicht. Im Lagebericht schreibt das Zentrum, 64% aller Pegel, sowohl an Flüssen als auch an Seen, meldeten extrem niedrige Wasserstände, fast der gesamte Rest sehr niedrige. Der Grund sei, dass seit November vergangenen Jahres bis auf den Februar alle Monate zu trocken gewesen seien. Selbst der Bodensee liege am Pegel Konstanz mit 2,85 Meter weit unter dem historischen Mittelwasserstand von 4,12 Meter.
4: In Deutschland ist jede zweite Frau trotz langjähriger Versicherung von einer niedrigen Rente betroffen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kommen 52% der Frauen allein mit der gesetzlichen Rente nicht über die Armutsgefährdungsgrenze hinaus. Diese lag 2025 bei 1.446 Euro. Die Linke im Bundestag hatte nach der Zahl der Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 45 Versicherungsjahren gefragt. Die Länder der EU kaufen wieder mehr Flüssiggas, kurz LNG, aus Russland. Die Welt am Sonntag berichtet, im Juni seien es 14% mehr LNG gewesen als ein Jahr zuvor. Für Russland bedeutet das Einnahmen in Höhe von 60 Millionen Euro pro Tag. Das meiste russische LNG habe Frankreich gekauft. Westliche Staaten hatten sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zum Ziel gesetzt, ab 2027 kein Flüssiggas mehr aus Russland zu beziehen. Durch den Iran-Krieg hat sich die Lage am internationalen Gasmarkt aber verschärft, weil kaum noch Flüssiggas durch die Straße von Hormus kommt. Nachdem Italien seine Grenzen für Einreisende unverändert kontrollieren will, zieht Spanien jetzt nach und führt ebenfalls Kontrollen ein. Die neue Maßnahme gilt seit Mitternacht. Christian Sachsinger berichtet aus Madrid.
5: Die spanische Regierung hat beschlossen, an den Häfen und Flughäfen sofort Grenzkontrollen für Reisende aus Italien einzuführen. Die Kontrollen sollen stichprobenartig durchgeführt werden, wie es heißt. Die Maßnahme ist vorerst auf einen Monat befristet. Sollte sich die Ausgangslage ändern, werde man über den Zeitraum noch einmal nachdenken, heißt es sinngemäß in Madrid. Damit hält die spanische Regierung Italien die Türe weiter offen. Rom soll seine Kontrollen für Spanienreisende an Häfen und Flughäfen einstellen, so die Forderung. Die größten Verlierer in diesem Konflikt sind die vielen Reisenden.
4: 8 Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich gehen die Behörden dem Verdacht nach, dass sich Russland in die Wahl einmischt. Sicherheitskreise stellten die Verbreitung von Gerüchten gegen mehrere Kandidaten fest. Die Versuche zur Destabilisierung werden pro-russischen Netzwerken zugeschrieben. Die Justiz ermittelt. Von den Attacken betroffen waren demnach die beiden Mitte-Rechts-Politiker Philippe und Attal und der linksgerichtete Europaabgeordnete Glücksmann, der ebenfalls kandidieren dürfte. SWR Nachrichten, Redaktion Christiane Sütterle. Und das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Tagsüber sonnig und heiß, Höchstwerte 26 bis 33 Grad. Die Vorhersage, heute scheint den ganzen Tag über die Sonne, Wolken gibt es kaum, es weht schwacher bis mäßiger östlicher Wind und die Temperaturen steigen auf 26 Grad im Siegerland und bis zu 33 Grad am Kaiserstuhl. Die weiteren Aussichten, morgen erst Sonne, dann wolkiger, aber nur vereinzelt Schauer, bis 36 Grad und am Montag ähnlich und bis zu 34 Grad. 8:04.
6: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
7: Zunächst Vorsicht bitte auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Bensheim und Zwingenberg. Dort sind Personen auf der Fahrbahn. A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Heidenheim und Ahlen-Oberkochen, 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Die A45 Gießen Richtung Dortmund ist zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach wegen Brückenarbeiten noch bis Montag 5.30 Uhr gesperrt. Und zum Schluss eine Meldung für den Landkreis Offenbach. Die L3121 zwischen Rottgau-Jügesheim und Seligenstadt, die ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt.
6: HR Info und SWR aktuell.
8: Mit Werner Schliericke Ihnen einen guten Morgen. Die neuen Krisen und Kriege dieser Welt, die lassen vieles in den Hintergrund rücken, was vor kurzem noch die Schlagzeilen beherrscht hat. Ob der Sudan oder auch Gaza. Der Gaza-Krieg hatte nach dem 7. Oktober 2023 begonnen, nach dem Terrorangriff unter Führung der Hamas auf den Süden Israels. 1200 Menschen waren getötet und 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden. Israel reagierte mit einem Feldzug, bei dem nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 73.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden sind. Die Orte im Gazastreifen, eine Trümmerwüste. Seit Oktober des vergangenen Jahres gilt dort eine Waffenruhe. Eine Waffenruhe allerdings, die immer wieder durchbrochen wird. Der Friedensplan für Gaza kommt nur sehr schleppend, wenn überhaupt, voran. Und die Lage der Zivilisten in Gaza? Jörg Poppendiek berichtet über die Situation dort in diesen Hochsommerwochen.
9: Am Strand von Gaza-Stadt versucht ein Bademeister, per Trillerpfeife Ordnung zu schaffen. Vergeblich. Hunderte Kinder tummeln sich im Wasser, schwimmen, springen, bespritzen sich. Sommerliches Mittelmeerchaos. Es könnte ein idyllisches Bild sein, wären da nicht die vielen Zelte direkt am Strand. Notdürftig abgeschirmt vor Wind und Sand, mit eingerissenen Planen und Decken. Hier lebt Mohammed Shaban. Er kommt eigentlich von weiter nördlich. So wie fast alle Menschen des Küstenstreifens musste er während des Kriegs sein Zuhause verlassen. Das Leben ist voller Probleme. Bis heute leben wir noch immer als Vertriebene. Auf der einen Seite sind Ratten, auf der anderen Schlangen, dann Kakerlaken und überall Mücken. Unsere Hände sind schon ganz angeschwollen, wie man sehen kann. Uns bleibt nur, auf Gott zu vertrauen. Im Winter ist es bitterkalt und im Sommer brennt die Sonne. Zur Hitzewelle kommt eine belastend hohe Luftfeuchtigkeit. Die Menschen im Gazastreifen sind der Hitze quasi schutzlos ausgeliefert. In den Zelten, in denen die meisten Menschen leben, ist es stickig und heiß. Bei Temperaturen tagsüber von um die 40 Grad. Das alles ohne ausreichend sauberes Trinkwasser. Fließend Wasser gibt es hier nicht. Jeden Tag kommt nur ein einziger Lastwagen mit Wasser zu uns. Auch das belastet unsere Gesundheit, denn das Grundwasser ist inzwischen durch Abwasser und Schmutz verunreinigt. Wir leiden auch unter der mangelnden Hygiene. Mit der Hitze des Sommers verschärft sich die Gesundheitskrise im Gazastreifen noch einmal. Philippe Ribeiro von Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass sich in den Notunterkünften und Lagern für Vertriebene Krankheiten häufen. Die Zelte, in denen die Menschen leben, sind wie stickige Backöfen. Familien können nachts nicht schlafen und auch tagsüber können sie sich nicht erholen. Es ist nicht einfach nur unangenehm. Durch die hohen Temperaturen verbreiten sich auch Ungeziefer schneller. Alles, was ohnehin schon schlimm ist, wird durch die Hitze noch schlimmer. Die Menschen im Gazastreifen, wie Fatima Mahmoud, wünschen sich nicht nur ein Ende der Hitze. Was sie wollen, ist Sicherheit, ausreichend Wasser und Lebensmittel und die Aussicht, irgendwann wieder nach Hause zurückkehren zu können. Im Moment warten wir alle einfach darauf, dass etwas passiert, was unser Leben wieder besser macht. Vielleicht bekommen wir wenigstens ein kleines Stück von unserem früheren Leben zurück. Wir sind von all den schweren Bedingungen und den schlimmen Umständen völlig erschöpft. Körperlich und seelisch sind wir am Ende und haben kaum noch Kraft, noch mehr auszuhalten.
8: Ein Bericht war das von Jörg Poppendiek, unserem Nahostkorrespondenten mit Station in Tel Aviv. Er hat auf die Lage südlich von Israel geschaut, nämlich auf die Lage der Zivilisten in Gaza.
6: Sie hören das gemeinsame Programm von HR Info und SWR Aktuell.
8: Der britische

L'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.